0: L'amore è amor. Así me dice la tía, l'amore è amor.
1: L'ossigeno in linea. Olimpicaenvivo.com. Olimpicaenvivo.com. Oxígeno.